0: kodi amake kupi kodi munga fune kuti yeserere
1: mukuchita zionetsero zasida zaulimi
0: ai zionetsero zaukondopera udzudzu ndine wanchito wakuchipatala ndimapfunzisa zakupewa matenda ama